l'alaca? Qual è l'alaca talacalaxo? Go! L'alaca talacata! L'alaca talacata! L'alaca talacata!

semplicemente se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa per il rosso. Quattro anni dopo morì il burre, proiettile nella schiena.